0: Massa.
1: Stai
2: Fortuna è vera.
1: Fortuna è vera.
3: Fortuna è vera.
4: Mi manca un drink.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,